0: Duha questa aning itu kerja saru valananta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga puma bau tuvi.